dalo del veleno del lujo prevista alla 8 della mattina. Il veleno disfruterà di una carica cocchina su Yagana alla terminale di Alcudia. Protocollo d'entrega del capitán Francisco Álvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.